0: United Radio.
1: 97.6. It's Marseille.
0: United Radio.
2: Wow. Ho bisogno di uno stasso, eh? Aghevole. Completo, candela. E io, Gansa.
3: Mami, ho bisogno.